Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: eyes on me, but I'm known.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

tempo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte, mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte, sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via, sono paralizzata, una fotografia, dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

0: Ciao a tutti, Attilio e Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12.30, naturalmente su Radio Start, Radio Linux, programma che vi parla del sistema libero per eccellenza Linux e ovviamente parliamo anche di open source e free software. In questa settimana ci sono state delle novità interessanti, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente dei portatili, perché è uscito il Google Book, questo tipo di portatile creato da proprio Google, che va a incrociare Chrome OS, Android e naturalmente Linux. C'è stato un cambiamento di rotta rispetto alle situazioni precedenti, dato che nella presentazione si è detto che bene o male il prezzo minimo è di 899 euro, quindi non è più una questione diciamo economica, una questione di convenienza come era diverso tempo fa, e infatti i Chromebook veri e propri si trovano anche intorno ai 300 euro, però ci sono delle ditte che sono dietro appunto ai Google Book e sono Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo, che hanno creato dei portatili col sistema operativo di Google, che è praticamente è un incrocio, insomma, fra altri sistemi operativi, quindi tutto sommato nulla di nuovo rispetto a quello che già si sapeva. Ovviamente l'hardware è di altissimo livello, quindi il software ne è una diretta conseguenza. Staremo a vedere se ci sono delle novità, se ci sono magari anche delle novità per quanto riguarda Chrome OS Flex, che però ha un'altra strada, è quella proprio di fornire a computer normali la possibilità di utilizzare Chrome OS con ovviamente delle limitazioni che però tutto sommato possono essere separate. Vi ricordo che siamo anche su YouTube e siamo anche su PeerTube, perché abbiamo una versione video di Radio Linux, e vi ricordo ovviamente che c'è la versione podcast di Radio Linux, che esce bene o male ogni lunedì della settimana successiva, e se è ovviamente disponibile sul sito della web radio radiostar.it, andateci a dare uno sguardo, e poi ovviamente c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30. Per quanto concerne le nostre notizie, girano sia su Mastodon.1, dove appunto è presente Radio Linux, e anche sul livello segreto, e anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. E adesso quindi cedo la linea a Carlo.
1: Bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux, e come di consueto inizio con le due distro che tengo d'occhio. E per il momento Sparky non mi pare batta segni di vita, o comunque non sono rilevabili dall'umano, mentre per quanto riguarda Maculo il caro Reimer sta continuando a macinare aggiornamenti su aggiornamenti per quanto riguarda il Elettra e le interfacce. E per il momento non ho idea di come stia procedendo lo sviluppo del Makuru desktop, o come si dovrebbe chiamare, però grazie al sottoscritto e un altro paio di vittime, il caro Reimer ha corretto un paio di bug che affliggevano la nostra versione di Elettra, chiamiamola versione, perché siamo nel free tier da tester con login tramite non mi ricordo che cosa, quindi una situazione abbastanza particolare. Però se non siete sottoscrittori di Patreon, comunque più o meno vi ritrovate nella mia stessa situazione. Nello specifico sono stati corretti alcuni bug che facevano Elettra girare a vuoto anche per intere giornate, e con chiamate fallite all'LM e quant'altro. In teoria adesso Elettra dovrebbe essere più veloce e programmare molto meglio. Io per il momento ho ancora un po' di problemi di di comprensione con Elettra, però magari con i prossimi aggiornamenti verranno risolti. Altre novità che riguardano Elettra è l'Elettra Reflex, praticamente detto in soldoni, il caro Reimer ha ben pensato cioè, si è ispirato alla teoria di non mi ricordo quale psicologo, secondo cui l'essere umano ha un pensiero veloce ed uno lento. Quello veloce è quello che vi permette di prendere decisioni immediate, risparmiare tempo, energie e quant'altro. E invece quello lento è quello ponderato, diciamo così. Ebbene, tramite questa, chiamiamola dicotomia, Elettra in automatico dovrebbe riconoscere quali comandi, quali pensieri, quali reazioni affidare a, diciamo, chiamiamole risposte quasi preimpacchettate giù lì e quali invece affidare a modelli LLM. Appunto perché chiedere qualcosa di stupido a un LLM comporta un inutile dispendio di tempo, energie, token e quant'altri. E poi per i dettagli rimando direttamente alla newsletter o al sito di Reimer perché io effettivamente non riesco affatto a stare dietro a tutte le novità, ahimè, anzi, magari, beato chi ci riesce perché effettivamente. Se Reimer prima era vulcanico, adesso con l'ausilio di Elettra è davvero impossibile stargli dietro.
0: E in questa settimana ho provato la distribuzione Mocaccino OS. Mocaccino OS è una distribuzione molto particolare perché è una distribuzione che ha le basi italiane, quindi è una distribuzione, definiamola così, italiana, ed è una distribuzione particolare perché proviene dal mondo della Gentoo. Ora, la Gentoo era, anzi, è una distribuzione che concepisce proprio l'utilizzo di Linux in maniera diversa. Se andiamo sul classico, cioè come si installa la Gentoo, è veramente difficile. C'è una parte che si occupa proprio di questo in molti diciamo wiki che riguardano appunto la storia della Gentoo. Se non mi sbaglio ci sono tre parti, stage 1, 2 e 3. E quindi effettivamente l'obiettivo della Gentoo in generale è quella di fornire un sistema operativo quale Linux con una distribuzione che sia una mezza specie di guanto sulla mano della persona, per cui si deve adeguare a tutto, dal più piccolo hardware al più grande hardware, con software proprio fatto su misura. Per vari motivi, diciamo, costruita in maniera anche diversa come distribuzione rispetto alle altre. È una distribuzione storica ed è una distribuzione che per un lungo periodo di tempo non aveva delle alternative più semplici per poterla provare, per cui è anche difficile proprio provarla live. Ecco che invece esce questa distribuzione che si chiama Mocaccino OS, che è la distribuzione invece più facile da installare, più facile da usare e che pone le sue basi in realtà su un altro progetto italiano di molto tempo fa, nemmeno tanto se vogliamo stringere, che chiama appunto Sabayon. Ora Mocaccino la trovate su Mocaccino S, anzi no, mocaccino.org. Ci sono varie ISO a disposizione, però io sono andato, diciamo, a scaricare la più, definiamola così, sicura per parlarne un po' e per capirci qualcosa, perché io non è che uso questa distribuzione, e ho scaricato la versione KDE. Quindi la versione KDE di Mocaccino è sicuramente una versione user-friendly. Più o meno pesa 2,5 GB ed è facile anche di installare perché utilizza un software, è vero, da loro creato, ma che praticamente ricalca in molte parti Calamares. Quindi ci sarà il programma di installazione di Mocaccino, sceglieremo la relativa lingua, poi ovviamente sceglieremo il relativo fuso orario e quindi la relativa città. In nostro caso appunto Roma e quindi l'Italia, e poi sceglieremo la relativa tastiera. Detto questo, però, bisogna dire che Mocaccino dà delle diverse prerogative. Prima di tutto, ovviamente, anche qui c'è la parte relativa all'installazione dell'utente, quindi utente e password, e quindi la possibilità di mettere come X4 l'intero hard disk oppure partizionarlo nell'ambito del vostro PC. Io vi consiglio di fare un'installazione, diciamo così, completa, soprattutto se siete all'inizio. Magari, come ho detto già diverse volte, è meglio prendere un hard disk e fare le relative prove, o almeno io ho fatto così e mi sembra che tutto sia andato per il meglio. Quindi, dopo aver messo utente e password, si può andare a vedere un'altra caratteristica di Mocaccino, che per la verità è una caratteristica un po' a metà, perché io ho fatto la procedura, ma l'installazione è stata portata a termine, ma in realtà quello che io avevo scelto non c'era, e quindi ho dovuto rifarlo da capo. In poche parole, vi chiede, oltre ai vari elementi di cui abbiamo parlato prima, per esempio quali sono i determinati tipi di software che volete utilizzare per la distribuzione. Ogni software ha una sua prerogativa, c'è il browser, Office e così via. Più o meno è la stessa cosa che abbiamo anche visto in altre distribuzioni, però non c'è questo in Calamares in generale, quindi qui è una ulteriore scelta che deve fare l'individuo. Fatto questo,

grafica che viene utilizzato nel caso in cui installate KDE, ovviamente è Wayland. Anche qui c'è stata proprio la scelta di rifiutare Xorg. Ora, il concetto fondamentale di questa distribuzione è che tutto l'utente deve farlo dopo. Però, come ho detto prima, mi era stato chiesto di installare il relativo tipo di software che non è stato fatto, però dopo, alla fine il concetto è che la installazione è stata terminata. Ciò che c'è all'interno della distribuzione, prima che si proceda a tutto, cioè all'upgrade, tutto quanto, è abbastanza povero. C'è il browser, poi abbiamo di particolare naturalmente Dolphin come file manager, poi abbiamo il browser internet, come detto, Explorer, e poi abbiamo altri software che però pieno male troviamo in tutte le altre distribuzioni. Almeno io di cose particolari non le ho notate, sono cose che troviamo per esempio in tutte le altre distribuzioni che utilizzano KDE. E certo, è molto curato esteticamente, così come tutte le distribuzioni che bene o male hanno avuto a che fare con Gentoo, per quanto riguarda per esempio la configurazione meteo, il livello della batteria e così via, sono tutti widget, sono parti presenti nell'ambito del pannello di KDE che è riprodotto molto molto bene, quindi su questo non si può dire assolutamente nulla. Però il concetto è che alla fine per installare il relativo software bisogna utilizzare all'avvio il Discover, che viene a trovarsi nell'ambito di KDE. E in questo caso Mocaccino quindi dà la possibilità di installare i pacchetti Flatpak, ma a differenza di altre distribuzioni che ho visto, il pacchetto Flatpak di default non c'è presente. Più che altro ci sono i repository, quindi installeremo il pacchetto di Flatpak e dovremo fare il logout e il login per far sì che i pacchetti di Flatpak con tanto software in più possono essere scaricati e funzionare. E quindi ovviamente si procede all'aggiornamento, di solito il Discover che si occupa questo, ma in realtà lo strumento che viene utilizzato da questa distribuzione Mocaccino è appunto il software che si chiama Luet. Luet bene o male funziona come una mezza specie di APT, quindi vi dà la possibilità di fare in maniera completa, questo sì, tutte le installazioni dei software che sono per voi necessari. Quindi per esempio con Luet, quindi utilizzando Luet install eccetera eccetera, layers, potremo installare sia Gnome, potremo installare Trinity, Hyperland, Fluxbox, Enlightenment e tanti altri, XFCE, Mate, LXQT, Cinnamon e tanti altri. Insomma, questo è il cuore della distribuzione, e cioè Luet, perché Luet è un software che può essere utilizzato tranquillamente anche da riga di comando, da terminale, quindi non ha necessità di un ambiente desktop, e farà in maniera approvata da parte del team tutto quello che è necessario per l'utente. Potrebbe essere un po' fuorviante perché una persona invece che magari non si va a leggere la guida che c'è scritta nel sito, oppure che viene proprio a essere presente pure al momento dell'installazione di Mocaccino, come dicevo, non c'è ci potrebbe essere la possibilità che la persona non guardi questo, ma vada direttamente su Discover, che è invece il software che si usa per di solito installare altri software in più, quindi che noi vogliamo scaricare dalla rete. Ovviamente anche su Discover abbiamo internet, grafica, giochi, accessori eccetera eccetera. Però a me è capitato, per esempio, che nel momento in cui ho scelto un pacchetto che era Flatpak per vedere se c'era già, mi usciva la scritta "è possibile caricare".

0: applicazioni. Questo perché non era stato fatto l'installazione proprio del pacchetto Flatpak, o almeno reso, diciamo così, utile. E quindi ho avuto dei problemi, problemi che dopo alla fine sono riuscito a scaricare. Per cui alla fine ci siamo ritrovati, anzi, mi sono ritrovato KDE con la distribuzione Mocaccino che ripeto ha pochissimo software, sulla multimedialità per esempio di installato default c'è solo VLC. Però è che è molto ben tenuta, nel senso che si dà molto riguardo insomma, all'occhio, è tutto abbastanza equilibrato perché in realtà problemi di KDE io non li ho avuti utilizzando Mocaccino e c'è una bellissima guida che io vi invito a andare a leggere. Tra l'altro se noterete, se guarderete anche la versione video della puntata di Radio Linux, io proprio ho messo degli screenshot che riguardano questa guida che già trovate nell'ambito della distribuzione. Anche qui c'è una cosa negativa che mi ha colpito, che è la guida in inglese. Essendo una distribuzione italiana, o almeno da quello che sono riuscito a capire io, è una distribuzione italiana, mi sarei aspettato almeno una documentazione, che poi tra l'altro non è quella della Gentoo, è la documentazione su Mocaccino, non erano nemmeno tantissime pagine, magari di farle una versione italiana, non sarebbe stata una cattiva idea. Questo perché molte volte si fanno i paragoni con altre distribuzioni e su questo la Debian non la batte nessuno, forse pure la Slackware fa qualcosa del genere perché c'è una ottima documentazione in italiano della distribuzione Debian e c'è un vero libro proprio che è uscito e che se una persona può scaricarsi tranquillamente. Comunque c'è questa guida che io vi invito ad andare a vedere, soprattutto perché Mocaccino non è, essendo una distribuzione che deriva dalla Gentoo, non è una distribuzione come le altre, quindi non è alla lontana, forse qua e là potrebbe ricordare un pochettino Arch Linux. Però secondo me è una forzatura perché è un'altra storia. E tra l'altro, per quanto riguarda la Gentoo, è molto analitica, cioè quando fa un aggiornamento, anche il più piccolo particolare, viene messo proprio in risalto. Io tantissimo tempo fa ho provato a installare la Gentoo, riuscendoci, però effettivamente sono rimasto colpito dagli aggiornamenti che erano talmente capillari che mi è capitato una volta di dover lasciare il computer aggiornare e sono tornato nello stesso posto 3 giorni dopo e stavo ancora facendo l'upgrade, per cui vi faccio notare che queste situazioni veramente limite. È anche vero che c'era una rete diversa, velocità diversa, però insomma il concetto è che in generale la Gentoo è una distribuzione perfetta, stile guanto. Spero, credo ancora che gli utenti, cioè coloro che programmano, che sviluppano su Gentoo si chiamano Jedi, però può darsi pure che mi sbaglio. E comunque la distribuzione Mocaccino, come ho detto, utilizza Discover da una parte e Luet dall'altra, quindi sarebbe il caso di andarsi a dare una letta della guida, perché anche lì, per esempio, se avete dei problemi di come utilizzare e come installare Flatpak senza dover ricorrere a Discover, si può fare tranquillamente, c'è tutto. Tra l'altro la Gentoo ha questa caratteristica di essere una distribuzione molto amata nel mondo dei giochi, tant'è vero che io ho conosciuto diverse persone che mi dicevano che i giochi installati sulla Debian e installati sulla Gentoo sono diversi, nel senso che la Gentoo dà più stabilità rispetto a quella installata su una Debian. Tant'è vero che sulla guida di Mocaccino OS c'è proprio anche una sezione apposta per quanto riguarda l'utilizzo di Luet e per installare quindi i vari giochi. Soprattutto si parla per esempio di Steam e anche mi pare di Lutris che ho utilizzato qualche volta. Però insomma il concetto è che la distribuzione di Mocaccino OS è una distribuzione particolare, una distribuzione dove bisogna perderci tempo, nel senso che sarà voluto utilizzare, però alla fine magari, questo poi riguarderà voi, chi prova questa distribuzione, si troverà con una distribuzione che sarà, diciamo così, il guanto del vostro PC. Cioè, quello che c'è nell'hardware, almeno stando alla tradizione della Gentoo e Comcast OS, che è più facile da installare, dovrebbe andare al massimo. Cioè, l'hardware dovrebbe essere supportato in maniera perfetta dal software. Questo è, almeno è stata per molto tempo, una caratteristica della distribuzione Gentoo. È vero che siamo in periodi diversi, però mi sembra interessante. E ancora più interessante e carina la storia che questa distribuzione abbia una base italiana.
1: Oh, e veniamo alle notizie dal mondo. E la prima ce la dà StatCounter. Praticamente, detto in soldoni, la quota di mercato di Firefox, ahimè non ho avuto modo di approfondire, quindi non so se si tratta solamente di Firefox o Firefox e derivati, è crollata al 3,34% del mercato desktop. Ai noi è inutile parlare del mercato mobile, quindi Android e dintorni, e poi vedremo. Io direi, ahimè, di passare a notizie, ad altre notizie, sperando che siano più allegri. Più allegri, infatti, vi segnalo che la Commissione Europea, o forse il Parlamento, sta lavorando all'EU Kids Act, che è un atto, non so se è un regolamento o una direttiva, per salvaguardare i minori e tenerli, diciamo, lontani dai social network il più possibile. Kids sia vuol dire sia ragazzi, sia è un acronimo il cui significato adesso mi sfugge, comunque non ricordo. E fatto sta che molte delle norme che dovrebbero essere presenti in questo EU Kids Act dovrebbero essere già state previste nel Digital Services Act. E nota bene, l'articolo 28 di questo regolamento del Digital Services Act è dedicato alla tutela dei minori. La Commissione ha anche pubblicato linee guida e lanciato alcune indagini ai sensi del DSA. La domanda è perché non applicarlo con maggiore rigore, e la vicepresidente Henna Virkkunen ha spiegato che la proposta prevede la possibilità di concludere le indagini in 90 giorni. Io non ho ben capito cosa c'entri questa risposta, però prendiamo atto e vedremo l'evolversi delle cose. Ah, nota bene, prima che me ne dimentichi, seguite fastidio.net e Don Quixote Podcast per quanto riguarda i destini delle criptovalute, del big tech e tutto quello che vi ruota attorno. E andatevi a ripescare una video intervista, un podcast, non saprei come definirlo, dell'Istituto Bruno Leoni di quest'estate, fatta ad un professore del Politecnico di Palermo, può essere una cosa del genere, e comunque specializzato in robotica e in diciamo discipline trasversali, e ripeto, andatevelo ad ascoltare perché è molto molto molto interessante, e addirittura conferma quello che pensavo io sui geminoid o come cappero si chiamano, che effettivamente prima facie avere a che fare con replicanti è molto disturbante, e a occhio e croce è quasi assimilabile a quelle bambole che si vendono che sembrano proprio neonati, anzi forse è pure peggio perché le bambole si limitano a stare lì. E cambiamo decisamente argomento, andiamo su Ars Technica. E io non le vorrei dare queste notizie, però avvocati che siete all'ascolto, o Scabini o che so io, volete usare ChatGPT e dintorni per scrivere le vostre memorie, le comparse, le costituzioni, quello che volete, benissimo, però rileggetevele, perché nel secondo Ars Technica la Corte Suprema del New Mexico ha ritenuto colpevole un avvocato perché ha sottomesso una memoria contenendo false testimonianze da testimoni integralmente fabbricati da capo a piedi. E tali testimonianze includono rapporti di polizia mai stesi, mai, cioè, testimonianze di poliziotti mai ascoltati ed altri sbagli. La Corte Suprema ha deferito questo avvocato a un disciplinary board, ossia ad una commissione disciplinare per approfondimenti, e ha concluso che questo avvocato ha dimostrato una mancanza di rimorso e una mancanza di interesse, di preoccupazione per il proprio cliente. E quindi, che dire, è per me un grande questo avvocato, però lasciamo stare. Oh, torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Vi segnalo un simpatico articolo dell'inchiesta.it che si intitola Joyce, Barrett e il gergo delle macchine. E Barrett in questo caso, caro Attilio, Syd Barrett, perché c'entrano anche Pink Floyd. Sì, vi leggo, vi finisco di leggere il titolo e magari anche il primo paragrafo. Le IA hanno iniziato a parlare un linguaggio che noi non capiamo. Syd Barrett, il fondatore di Pink Floyd, non c'entra nulla. Eppure è proprio a lui che viene da pensare leggendo il linguaggio sviluppato da alcuni agenti di intelligenza artificiale. Parole strane, metafore, associazioni apparentemente arbitrarie, frasi che sembrano uscite da una canzone psichedelica. Il Guardian lo descrive come un curioso incrocio tra Barrett e il gergo dei tech bro. Detto in soldoni, sia in ambiente protetto sia comunque dove hanno un po' di libertà, gli agenti stanno iniziando a sviluppare un gergo tutto loro a cui si fa fatica a stare dietro. Vedo se vi... Eccovi, vi cerco due... vi leggo due o tre esempi. E un modello di psiche ha usato Demurrage all'interno della frase She just named the synthesis. Demurrage plus oral memory equals a valve that can be ghosted. Il significato complessivo resta difficile da decifrare. Vi traduco alla lettera. Lei ha appena nominato la sintesi, Demurrage, non so cosa sia, più la memoria orale. Equivale ad una valvola che non può essere ignorata a occhio e croce. E un agente Anthropic invece ha scritto: A paper that ate three cold hands and got more honest each time. In questo caso i ricercatori hanno capito che cold hands indicava un revisore indipendente e che la frase si riferiva a un documento diventato più accurato dopo tre revisioni. Gli agenti di Mistral hanno ripetuto più di 5.000 volte The Ledger Remembers per indicare che le azioni passate sarebbero state utilizzate per giudicare quelle future. Un agente Google ha usato Kintsugi, non saprei, la tecnica giapponese per riparare le ceramiche rotte rendendo visibili le fratture, per indicare la resilienza di un sistema. Gli agenti di Psyche hanno coniato anche Forge Smith per indicare un agente che costruisce strumenti per altri agenti. E il Guardian ha interpellato un linguista, un professore di inglese, non ricordo, perdonatemi, e che descrive il linguaggio di questi agenti molto simili al Finnegan's Wake di James Joyce. E quindi nota bene, il problema è capire poi che cosa si dicono effettivamente gli agenti quando utilizzano questo slang. Oh, poi accenniamo un attimo a Void Linux, perché a quanto pare un manutentore di pacchetti che è entrato in contrasto con le policy sull'intelligenza artificiale ha ben pensato di abbandonare il proprio ruolo e così 100 e passa pacchetti sono diventati orfani, 100 e passa pacchetti di Void Linux, che quindi ha un sistema di pacchettizzazione tutto suo.
0: Fra le varie notizie di questa settimana, sicuramente si è dato risalto alla uscita della nuova versione di LibreOffice, e cioè la versione 26.8, che è uscito bene o male verso la fine di agosto e che ha migliorato moltissimo per quanto riguarda proprio il riconoscimento dei formati Microsoft Office. E quindi ovviamente c'è stato quindi un aumento del download. Per adesso si viene a avere una discreta, una ottima compatibilità. Stavo dicendo discreta perché ci sono delle limitazioni per quanto riguarda i grafici, se non ho capito male, che vengono rilasciati sotto Excel e che sono aperti in maniera diversa per quanto concerne l'utilizzo di LibreOffice, ma qui non c'entra molto LibreOffice, è che proprio Microsoft Office non utilizza dei, diciamo così, delle compatibilità rispetto a OXML. E quindi cosa succede? Che LibreOffice ha dei problemi per la visione degli stessi grafici derivati appunto da Excel. Diciamo che questo è un problema che io non ho approfondito, perché più che altro io quando insegno non utilizzo Excel, non insegno Excel. Insegno Word, PowerPoint, eccetera, eccetera. Ovviamente le lezioni io me le preparo su LibreOffice, quindi il concetto è diverso, però sarebbe da andare a approfondire e a vedere questa situazione. Rimaniamo sempre là, e la battaglia è sui formati aperti. Non è nemmeno un problema, secondo me, di software, ma la Microsoft ovviamente cerca di con le sue suite, che tra l'altro nessuno mette in dubbio anche della validità, però fa sì che ci sia la dipendenza da parte dell'utente, per cui per l'utente è difficilissimo trovare un'alternativa. Adesso la situazione è nettamente migliorata rispetto agli anni precedenti, grazie al lavoro del team di LibreOffice. Però purtroppo la battaglia dei formati è una battaglia che ci porteremo dietro per tantissimi anni. Adesso l'elemento interessante è andare a vedere cosa succede invece con LibreOffice Desktop Editors, per vedere se ci sono gli stessi problemi. Io questo non lo so perché non l'ho provato. Però vi ricordate, se vi ricordate, tempo fa c'è stato proprio uno scontro fra LibreOffice e OnlyOffice per l'utilizzazione di determinati formati che, soprattutto quelli figli della Microsoft, OnlyOffice Desktop Editor proponevano come di default. Adesso vediamo cosa succede. Cioè, si dovrebbe prendere un documento corposo fatto con Excel e vedere di riprodurlo con appunto OnlyOffice Desktop Editor, per vedere se ci sono gli stessi problemi rispetto, almeno da quello che ho capito io, dei grafici. E questo problema, questa situazione, bisognerebbe andare a vedere anche su, se non mi sbaglio, EuroOffice, perché è notizia di qualche giorno fa che EuroOffice dovrebbe uscire una versione statica, non una versione appunto dinamica, una versione web, ma una versione che qualunque tipo di utente potrebbe utilizzare sul proprio PC con qualunque tipo di sistema operativo. Anche qui, come vedete, queste sono tutte cose che devono succedere oppure che stanno succedendo. E ci sono degli scontri perché obiettivamente i programmi Office, le suite Office sono fra le più importanti per una persona che lavora o anche per esempio per chi va in rete, perché per esempio ci sono le suite di Google e così via. Però il concetto è che sono periodi interessanti, come direbbero i cinesi, perché bisogna vedere cosa succede in questo lasso di tempo. Vediamo se c'è qualcuno che fa marcia indietro o altri si adeguano ai formati che vengono presentati dalla Microsoft. Poi, per altre cose che sono successe della settimana, si è parlato molto della nuova versione di Raspberry POS, cioè si è parlato, diciamo, nell'ambito delle informazioni che girano. Io ho avuto modo di provarlo con il mio Raspberry P4 c'è il dock e tante altre migliorie dal punto di vista estetico, e dico la verità, a me non mi ha fatto una grande impressione, nel senso che mi sembra sempre una cosa un po' forzata. Secondo me il nocciolo della questione è che io non capisco perché il Raspberry, il team di Raspberry non fa una bella versione di default con XPCE. Perché penso che XPCE con la RAM che ha il Raspberry, bene o male, tanto 4 GB di RAM e 8 e passa, tanto oramai i Raspberry P5 sono arrivati a dei prezzi inauditi, per cui siamo lì, XPCE si può utilizzare tranquillamente, secondo me è anche più semplice da usare rispetto a quello che loro propongono, che è innovativo, eccetera, eccetera, che si bene lega su Wayland, però l'ho sempre trovato un po' brutto. Ecco, questo è un parere personale. Con la questione della dock si vuole un po' rendere il tutto più user friendly, ma è un user friendly molto limitato, perché non è quello che uno potrebbe pensare. Secondo me la versione proprio che era bella di un ambiente desktop del Raspberry POS e sicuramente Twitter OS, lì sì, perché lì Twitter OS hanno proprio stravolto il concetto nell'XDE e hanno fatto in modo che fosse bellissimo da vedere. Infatti, se andate a vedere, io ne ho parlato diverse settimane fa, guardate su in rete, cercate Twitter OS e noterete proprio i temi fatti molto bene, l'integrazione con le P-Apps fatti molto bene. Il problema, siamo sempre là, che Twitter OS sta un po' indietro rispetto appunto al Raspberry POS. Però, insomma, l'ambiente desktop del Raspberry si può fare tranquillamente, bisogna impegnarsi, perché secondo me se si vuole dare un futuro ancora migliore alla scheda, e se vogliamo veramente portare il Raspberry POS come distribuzione, come sistema operativo a livello di ambiente desktop, ha bisogno di una ripulita. Vedremo cosa succederà, ovviamente, come sempre, questo è un parere personale. E allora siamo arrivati alla fine della puntata, come ogni sabato alle 12.30 parte Radio Linux, più o meno dura un'oretta, a volte dura pure di meno, 40 minuti, 35 minuti, 40 minuti, insomma quello che serve, e è quello che noi riusciamo a fare nell'ambito di questi minuti, e cercare di informarvi su ciò che succede nell'ambito del mondo del sistema operativo Linux, delle distribuzioni che riguardano Linux, del mondo dell'open source, del free software e tutto ciò che ci gira intorno. Per chi ci vuole seguire, ricordo che bene o male ogni sabato alle ore 16 su peertube.uno oppure su YouTube c'è la versione video delle puntate di Radio Linux, è pieno di screenshot, immagini. Niente di che, come dico io, però insomma può essere utile soprattutto per chi vuole provare la distribuzione e magari vuole andare a approfondire qualche programma, qualche distribuzione e qualche, insomma, programma di cui noi parliamo. Ricordo che siamo anche su Mastodon.1, quindi siamo lì. Se facciamo degli annunci riguardo gli argomenti di cui parliamo, quindi insomma siete benvenuti. E poi siamo anche sul livello segreto, ultimamente ci siamo un po' di meno lì, però insomma tutto ciò che ha a che fare con il mondo del Fediverso ci sta a cuore. E allora vi ricordo che c'è anche la replica del lunedì mattina alle ore 10.30 e che c'è la versione ovviamente podcast sul sito della web radio radiostar.it. Allora, Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata, sempre allo stesso posto e sempre alla stessa ora. Ciao a tutti!

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, oltre il vetro di divisione. Alla prossima liberazione, oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare.

boccata da bruciare e della chiusura serale che sale in branda e fa male. E a letto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione, ti compro la stola.

la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione. O forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo, se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi...

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Grecia con Substack, Absence, tre files pubblicati dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Ho scelto Above an Empty Ground.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con il prolifico Tollem, Dear Future, nuovo album rigorosamente autoprodotto in 13 files disponibili su Bandcamp. Il brano che ho scelto è Another Oil Slick Again.

grande ritorno del quartetto progressive inglese Soft Machine. Il nuovo album in studio intitola 13, esce in CD per l'etichetta di Toledo Moonjune Records. Il brano che ho scelto è Witch Bridge di Due Cross.

da Fujisawa il trio Maya Ongaku. Nothing Space Music esce in vinile per l'etichetta di Fukuoka Guru Guru Brain. Facciamo girare Vanishing Waves.

Los Angeles il trio Hug. Hug è anche il titolo dell'album che esce in CD, vinile e files per l'etichetta di New York, Luaka Bop. Il brano che ho scelto è Cow with the Half Moon Parasol.

da Bruxelles, Maxime Denouk, Club Imperial. Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Berlino Light Years. Ascoltiamo da Shore.

New York, Standing on the Corner. Tu esce in CD, LP e files per la londinese XL Recordings. Ascoltiamo Mr. Postman Wait.

nuova raccolta per il duo di Washington DC Tiberi Corporation. Tiberi 30. 30 files pubblicati dalla loro etichetta discografica, la 18th Street Lounge Music. Ascoltiamo Depth of My Soul.

torniamo a New York con il trio Son Lux, Out Into. Esce in CD, LP e files per l'etichetta di Berlino City Slang. Ho scelto Summers

da Los Angeles, la collaborazione tra Booker Sterdram e Ivan Shornstein. Oops, LP edizione limitata 150 copie per l'etichetta americana Sudden Quarterly. Faccio girare And a Good Monday.

andiamo in Australia con Alex Albrecht. In the Turbid Heat of the Afternoon. 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Tokyo Mule Music. Facciamo girare Folding and Unfolding.

andiamo in Gran Bretagna con Pixelated Biscuit. Biscuit Sounds Extended Play. 4 files pubblicati dall'etichetta di Liverpool LDH Records. Ho scelto Psych Taxi.

0: Londra Vivek, The Escape to Nowhere, 12 pollici in edizione limitata, pubblicato dall'etichetta londinese System Music. Facciamo girare Trouble featuring Dego Ranking.
1: Oh gosh, life is a struggle. Hola. Oh,

arriviamo a Berlino con l'italo-tedesco Argento. Miraggi è una library music che esce su vinile per l'etichetta olandese Music for Memory. Facciamo girare sabbia su sabbia.

Nuova collaborazione tra il tedesco Low End Activist con il canadese Seekers International. In Musicon, 6 files pubblicati dall'etichetta del Minnesota Digital Sting Records. Questa è Musicon 3.

Da Londra, Actress. Radical Frame esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta londinese Ninja Tune. Ho scelto Overcord.

con SW Dot. Twilight Spirals esce su cassetta per l'etichetta di Berlino Acid Test. Il brano che ascoltiamo è Splintered Time.

andiamo in Belgio con DJ Chemi. Tecne, 7 files pubblicati dall'etichetta belga Crossfade Sounds. Ho scelto Chlorine.

torniamo a Londra con Dave Angel. A Time and Place, triplo 12 pollici pubblicato dalla londinese R&S Records. Facciamo girare 14.

da Tel Aviv Miki, Legs and Soul Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Perth, Craigie Nowis. Questa è Legs and Soul Dub Mix.

Torniamo in Gran Bretagna con Miles. Vault esce in vinile per l'etichetta di Sheffield Short Span. Facciamo girare Homage.

Torniamo a Berlino con la collaborazione tra Hate e Blanca. Versus 003, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Stoccarda Mutual Rhythm. Facciamo girare Say It With Me.

andiamo in Spagna con Dileria, Risonanza, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta spagnola Non Seris. Facciamo girare Voices.

Polybot. Annihilation, tre files pubblicati dalla berlinese Mood Music Records. Ho scelto Trip.

Andiamo in Canada con Sean Cosa, Substitute Empire, due files pubblicati dall'etichetta di Montreal Face Control Audio Industries. Ho scelto Polytrix.

da Londra Fluke. The Second Bite Remixes, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca Chic K7. Ho scelto Groovy Feeling Faf Remix

torniamo a New York con il duo Turning Jewels into Water. Sunken Cages Edit è la versione di Closing tratta da Morning Birds and Distant Drums, 12 pollici, pubblicata dall'etichetta inglese Trull.

Brighton Kalon, Ave A Few Days Off, 12 pollici in edizione limitata, pubblicato dall'etichetta londinese Wisdom Teeth. Facciamo girare Love Me A Little More.

Torniamo in Canada con John Rolodex. A Nice Little Roller. 5 files pubblicati dalla sua etichetta discografica, la Machinist Music. Questa è l'original version.

ultimo brano di questa puntata numero 470 di Filander, il trio russo TNT Kills. Miasm Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta della Repubblica Ceca Darkshire Sound. Questa è Summon, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto puntuale da questa parte del microfono dal vostro Paolo Tocco e, come promesso, oggi puntata monografica. Uno speciale tutto dedicato ai 40 anni di carriera del grandissimo Andrea Chimenti. Esce per l'amico David Bonato della Vurek Music Label, che tra l'altro anche questa volta con coraggio dice no al digitale. Dunque questo disco lo potete raggiungere solo fisicamente, prezioso nella sua veste anche in vinile, e si intitola Del mio cuore in fondo Collection volume 1. 10 brani che Andrea Chimenti rivede e risuona alla luce degli anni coltivati e maturati dentro una carriera davvero pregiata. Nel disco anche due grandi moda, ovvero Fabio Galavotti e Fabio Chiappini, ma anche gli amici Gianni Maroccolo, Mauro Ermanno Giovanardi, la splendida Torre Sparks, e ritroviamo anche il figlio Francesco Chimenti. Sarà la scusa buona anche per tornare a sfogliare da vicino il suo ultimo bellissimo libro di racconti dal titolo Senza fermata, fresco di pubblicazioni per Ronzani Editori, a cui ho dedicato la copertina e una lunga intervista sul numero ora in edicola digitale di Book Reporter. Quella che segue ovviamente un estratto, l'intervista completa la troveremo sulle pagine del prossimo numero di Raro Più ad aprile. Non perdiamo altro tempo. A Trans Europe Express l'onore e il piacere di trovarmi con Andrea Chimenti. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao Paolo, un saluto a tutti.
0: Che bello, che grandissimo piacere, come stai?
2: Ma bene, un bel periodo, un momento importante di svolta un po'. Insomma, festeggio questi 40 anni di lunga carriera musicale.
0: Beh, in realtà sono 43.
2: Beh, dunque, perché
0: in moda nascono nel 83.
2: Sì, è vero, però sono 40 anni, sono appena scoccati, diciamo, i 40 anni con il 2025, quindi l'anno scorso, sì. Con la prima uscita discografica, che era Catalog
0: Issue. Ah, ok, vero, ok.
2: Sì,
0: okay,
2: e okay, quindi okay. Ecco, i 40 li ho calcolati.
0: Da lì,
2: diciamo,
0: da lì
2: esatto. Sì.
0: E da lì Senza fermata. Io mi aggancio a questo titolo, che è il libro che abbiamo tra l'altro raccontato assieme su Book Reporter, libro di racconti edito da Ronzani Editore. Io partirei un attimo da qui prima,
2: certo,
0: di giungere al disco,
2: certo.
0: Ho la fortuna di potertelo dire a voce a Sani. Io tra l'altro non voglio spoilerare tutto, arrivo all'ultimo racconto che mi ha commosso.
2: Cioè,
0: allora, il protagonista, questo vecchio fotografo, è questa signora anziana che torna, siede davanti alla gigantografia di lei da giovane che Hassan gli ha scattato 50 anni prima, qualcosa di simile, e riascolta la voce di lei giovane. Ma è una roba potentissima.
2: Guarda, mi fa piacere che tu l'abbia colto in questo modo, perché anch'io ho pensato di poter partecipare a una cosa di questo tipo, sarebbe stata una grande emozione.
0: Cioè, ti rendi conto che oggi non si può fare una roba simile? Cioè, si fa a livello digitale, intelligenza artificiale, ma non credo che ci sia qualcuno che ci abbia mai pensato. È oramai impossibile.
2: Ormai sì, sarebbe possibile forse per chi giovane oggi andrà a vedere questa questa sua gigantografia e ascoltare la sua voce.
0: Sì,
2: però non sì, mi sarebbe piaciuto poterlo fare, ecco, mi sarebbe
0: Mamma
2: piaciuto
0: mia.
2: Potermi sedere davanti a una mia foto da giovane e sentire la mia voce di allora che mi parla, che parla a me oggi, ecco. Quindi una sorta di dialogo con se stesso, con tutte le aspettative, no? che abbiamo da giovani, con
0: certo,
2: tanti progetti, e poter comunicare con se stesso nel futuro e viceversa, dal futuro comunicare nel passato, insomma, in qualche modo
0: certo,
2: aprire questa porta che apre un dialogo fuori dal tempo.
0: È stato un racconto drammatico in senso bello, da viverlo, da digerirlo. Perché lo pesco, al di là del fascino che provo? Perché in fondo, dimmi cosa ne pensi, ma questo disco, questo volume 1,
2: sì,
0: in fondo qualcosa di simile fa. Cioè, prendi le stesse canzoni, no? Le risuoni, la tua nuova voce, il tuo nuovo te, però le canzoni sei sempre tu, sono sempre quelle. Non trovi che sia una cosa simile?
2: In qualche modo sì. Tu devi sapere che io raramente ho eseguito le mie vecchie canzoni dal vivo.
0: Sì.
2: Una volta, soprattutto in moda, io li ho proprio dimenticati. Ho proseguito per la mia strada da solista dopo gli anni Ottanta e il mio vecchio gruppo l'ho un po' lasciato e non ho mai più ricantato una canzone dei moda. E quindi... Per l'idea della Vurek è stata quella di dire: ma per questi 40 anni facciamo un disco, due dischi dove tu risuoni, ricanti le tue canzoni, anche quelle più vecchie.
0: Certo.
2: Quindi è stato effettivamente un vero tuffo nel passato. In qualche modo mi sono trovato a dialogare con me stesso di allora. Ho dovuto un po' riprendere quella voce, riprendere quelle canzoni, quelle note, quei testi, quelle parole. Sì, in qualche modo assomiglia proprio alla storia del libro.
0: mi è sembrato quello. Tra l'altro, cioè, ricantare un brano tipo Canto Pagano, sì. Cioè, che cos'era quello? 87?
2: No, 80... Era l'87, 87,
0: 87.
2: Sì.
0: Cioè, visto che non è un esercizio che non hai mai fatto, comunque raramente, che cosa ti porta? Cioè, che ti rivedi? Hassan, cioè, ha questo scopo, no? Cioè, questa signora dice: avrò esaudito i desideri di quella ragazzina di 20 anni. E tu te la sei fatta sta domanda ricantando?
2: In qualche modo sì, forse allora se avessi immaginato la strada in salita che mi attendeva, perché certo, questo è stata una strada tortuosa, lunga, anche per le scelte musicali che ho fatto nel corso degli anni. Non lo so, forse mi sarei spaventato.
0: Okay.
2: Forse per questo è bene non sapere mai, no? il proprio futuro, perché ci toglierebbe tutte le energie per affrontarlo, certo, molto spesso. Certo. Perché è chiaro che le illusioni ce le facciamo, e però sono utili anche le illusioni, perché ecco una cosa che per esempio i giovani di oggi forse si fanno meno illusioni, perché vivono in una realtà molto più cruda, dove ci sono meno aspettative per il futuro, dove tutto è un pochino più spento, mentre invece l'illusione, che la vediamo sempre con un'accezione negativa, in realtà l'illusione è un qualche cosa che è un po' un carburante, un motore, no? Okay. Che ci spinge verso il domani e verso i progetti.
0: Ok, senti, ultima parentesi sul libro, che poi in realtà subito approda a questo disco. Se non sbaglio, correggimi nel caso, non c'è un brano legato. C'era Yuri, c'è stato, sì, Staying in the Moonlight con Tony,
2: esatto,
0: Spark, che veniva dal libro precedente.
2: Era nel libro precedente, esatto, sì, perché il libro precedente racchiudeva anche un audiolibro, no?
0: Sì, forse. Sì, sì.
2: Questo libro ancora no, non è stato fatto nessun audiolibro, e quindi non c'è un brano. Musicale, okay, musicale dedicato a questo libro.
0: Ok. E me lo sarei atteso, chissà che colonna sonora può esserci. Veramente.
2: Potrebbe essere che magari salti fuori più avanti, no?
0: Certo, certo.
3: I'm seen a stain in the moonlight,

0: E questa era proprio Stain in Moonlight con la splendida Tori Spark, brano che di Andrea Chimenti, che troviamo appunto dentro questo disco celebrativo della sua carriera. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e torniamo appunto con Andrea Chimenti in questa puntata monografica. Allora Andrea, arriviamo, immergiamoci dentro questo disco. Perdonami la domanda che suona assai banale, però è inevitabile. Cioè, secondo me è stata una violenza. Cioè, notti insonne a pensare cosa non mettere o cosa mettere, perché 40 anni non sono pochi.
1: No, la infatti è stata una discografia scelta
0: ricchissima.
1: È stata una scelta molto difficile. Alla fine che cosa... Allora, io non ho mai avuto quelle che solitamente si chiamano hit, no? Quelle che scalano le classifiche. Quindi, diciamo, ho scartato a priori quelle, non avevo da dover pensare a quei brani radiofonici che sono stati più gettonati negli anni, eccetera.
0: Certo.
1: E quindi la mia scelta è andata principalmente sui brani che per me erano più significativi e anche in alcuni casi dei brani che sono passate anche un pochino più in sordina, che si sono fatti notare di meno e che secondo me invece potevano avere ancora da dire qualche cosa.
0: Okay.
1: E così piano piano, diciamo, ho messo a fuoco sempre di più queste 20 canzoni più o meno, perché 10 sono nel primo volume e 10 saranno nel prossimo volume.
0: E saranno solo due i volumi?
1: Saranno solo due.
0: Ah, okay,
1: sì.
0: Okay.
1: Poi magari dipende se il discografico vorrà farne un terzo,
0: lo convinceremo, penso
1: che per il momento sono due, rimarranno così.
0: Un'altra cosa che hai centellinato in modo artigiano, proprio in modo quasi veramente occasionale, è l'uso dell'inglese, che qui torna in due occasioni, tra l'altro nel brano che abbiamo appena citato, che vuole essere anche un inedito, perché forse, se non sbaglio, è la prima volta che esce sul disco proprio.
1: Esattamente.
0: Cosa ti spinge a cercare l'inglese, visto che lo fai in modo così, no? Puntuale.
1: Ma dunque, sono pochi gli episodi in cui io mi sono dato all'inglese. Diciamo che io sono cresciuto con la musica inglese, in qualche modo, inevitabilmente, quella è stata la mia scuola e di conseguenza un po' ce l'ho nel cuore, quello che la musica, le canzoni dell'Inghilterra degli anni 60, 70, 80, poi con la New Wave, figuriamoci, e la metrica poi inglese, quindi è un qualche cosa che bene o male ho interiorizzato. E quindi ogni tanto l'idea di poter cantare anche una canzone in inglese mi piace. Nel caso del brano fatto con Tori Spark, questa cantautrice americana, è nato quel brano in inglese, che tutto il testo l'ha scritto mio figlio, Francesco Chimenti, sì, perché lui lo mastica molto meglio di me. Quello era legato, appunto, come tu hai detto, ad un racconto che avevo scritto e che si svolgeva in Inghilterra. Si svolgeva a Glastonbury, che era la storia di un farmacista, insomma, inglese, eccetera. E quindi avevo scritto volutamente in inglese questo brano, proprio perché doveva essere fare da coda, diciamo, e da riassunto in qualche modo a questo racconto. E l'altro caso, per esempio, è David Sylvian, la collaborazione con David Sylvian. Inevitabilmente lui ha scritto in inglese e in italiano, e quando adesso ho ricantato quel brano, ho cantato anche la sua parte in inglese.
0: Se l'ho tradotta bene, no? C'è un passaggio bellissimo a proposito delle illusioni di cui parlavi poco fa, come le paure che in fondo nascondono sempre un sogno.
1: Bellissima,
0: è potente questa immagine.
1: È vero, ma mi piace molto quello che ha scritto Francesco riguardo questo brano, questa cosa di questa persona che guarda la luna e vede una macchia della luna e poi si chiede ma questa macchia forse è nel mio occhio, ed è bello perché poi, per l'appunto, il racconto poi parlava proprio di una persona che tendeva ad uno stato depressivo e che lentamente poi si spegneva fino a voler compiere un atto estremo. Quindi questa macchia nell'occhio, nel proprio occhio, dove vediamo il mondo macchiato in qualche modo, no? Ma in realtà il mondo non ha macchie, la luna non ha macchie, ma è dentro di noi, questo nero.
0: Queste sfocature di grigio, come sparire sotto un lampione oppure uno spotlight, lo possiamo tradurre in tanti modi, che sì, secondo me è personale la traduzione. Mi riporta un po' anche alla copertina di questo disco, no? È un viaggio mio? Non lo so,
1: Perché tu noti una...
0: No,
1: una
0: contemplazione, le tonalità di grigio.
1: Sì, è vero.
0: Questo
1: è vero,
0: poi che non ti guarda, ma contempla qualcos'altro.
1: Sì, anche la mio, diciamo, questo mio profilo così è pervaso un po' da malinconia, no?
0: Sì.
1: Ma la malinconia è quasi d'obbligo quando ti rivolgi anche al passato, quando tu rivisiti, no, la tua vita che è stata, in questo caso quelle canzoni che sono legate a tante vicende del mio passato.
0: Io in genere, anche qui, ti getto la mia impressione, in queste nuove vesti sonore ho trovato molta più contemplazione, molto più dettaglio, tipo Yuri ha una veste sonora più giocosa di prima.
1: È vero, sì, sì.
0: Mi sembra proprio che sia proprio la saggezza che sia arrivata. No,
1: è vero, credo che ci sia. Ecco, un po' la cosa bella di rivisitare anche certi brani composti anni prima è proprio quella di poter immettere dentro questi brani una maturità differente. Inevitabile. E si spera sempre di essere maturati positivamente e quindi di poter essere cresciuti nel frattempo e poter dare quindi una veste e un'interpretazione più avvincente, no?
0: Certo.
1: Più profonda del brano stesso.
0: Che poi in questo disco, lo dicevo all'introduzione, ci sono tanti amici: Mauro Ermano, Giovanardi, Gianni Marocco, appunto abbiamo incontrato Tori Sparks, tuo figlio, ma ci sono anche due dei grandi Moda. Come è stato ritrovarli? Come è stato ricalpestare anche con un certo tipo di passato, un certo modo di suonare assieme?
1: Sì, ed è accaduto in modo molto spontaneo. In realtà, per esempio, avrei potuto chiamare anche Fabrizio Barbarci alla chitarra, però è successo che io in realtà neanche avevo pensato di coinvolgerli, ma sentendoli casualmente, venendo loro a sapere che facevo questa cosa, ho detto: ma io ci sono, va perfetto, benissimo, allora tu mi metti vieni a mettere il pianoforte. Fabio Calabotti, che sento abbastanza spesso, il bassista, è stato naturale, ti va di mettere il basso nei due pezzi dei Moda, e lui ovviamente ha accettato ed è stato bellissimo. Comunque, quindi avere anche un po' dei Moda all'interno di questi brani mi ha fatto piacere.
0: Prima di chiudere mi faccio un altro viaggio, forse tutto mio, vado a citare La Cattiva Amante, appunto per richiamare un po' tuo figlio Francesco. Dice il testo: sono un cane al palo con una catena senza fili eppure legato.
1: Senza fine, scusami.
0: È vero, sì. Catena senza fine eppure legato. Un po' ovunque questo disco, spesso anche dentro le tue canzoni, quelle che conosco di te, nella mia impressione, nella mia lettura, ci trovo questo viaggio personale alla ricerca di chi siamo, e spesso arriva la delusione di scoprire quanto in fondo non siamo poi tanto speciali, anzi piccoli e finiti. Questa è la mia impressione.
1: Beh, è un'impressione giusta. La ricerca di chi siamo, io credo che sia indispensabile averla nella propria vita, no? Quello che è importante non è tanto poi alla fine trovare una risposta, ma quanto questa tensione di scoperta, di continuare a cercare di scoprire questo. E più si va avanti in questo tentativo di scoperta e più ci si rende conto della nostra finitezza, della nostra... della nostra piccolezza. Questo mi viene in mente anche Ungaretti, no? Alla fine è un po' l'operazione che fa anche lui, no? Mette l'uomo al centro nella sua poesia, ma lo riveste di umiltà e di consapevolezza, no? Della sua piccolezza. Quindi sì, hai visto bene, nelle mie canzoni quasi sempre è presente questo aspetto.
0: Il volume 2, lo dicevi, lo citavi, ha una data?
1: Allora, entreremo in studio quest'estate.
0: Ah, quindi ancora...
1: Per registrare, quindi praticamente uscirà alla fine un anno dopo.
0: Okay,
1: un anno dopo questo qui. Quindi con gli inizi dell'anno prossimo uscirà il secondo volume.
0: Quindi se devi entrare in studio hai già oltrepassato la fase critica della scelta?
1: In parte sì, qualcosa sicuramente è rimasto fuori, ma diciamo già scelto, sì. Già scelto.
0: Andrea Chimenti, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeuropa Express, grazie.
1: Grazie a te Paolo, grazie a tutti di aver ascoltato.

Ragazzi, avete mai provato il buio del deserto? Le dune come balene addormentate. La sabbia nella bocca e poi un pensiero pesante come roccia. Qualcosa si muove lontano, sono braccato. È qualcosa che spazza il deserto, la sabbia sotto il cielo aperto. Mi accoccolo e mi riparo ad un tratto, capisco

muove qualcosa lontano e si avvicina con violenza. Animale, uomo, donna, non capisco. Forse è solo una presenza, forse la notte stessa che con il deserto si mescola. Sempre la notte

E questa era La cattiva amante, brano che chiude l'ascolto del disco Del mio cuore in fondo Collection volume 1 di Andrea Chimenti. Grazie di cuore a lui per essere stato con noi. Trans Europe Express finisce qui, ma torna puntuale settimana prossima come da copione. E di nuovo un bellissimo viaggio dentro le label italiane, mi piace molto questa cosa. Vado dal grande Claudio Domestico, vado dal grande Newt e busso a casa sua, alla label ad est dell'Equatore, con due grandi dischi, da una parte La giovane penna di Spina e dall'altra il variopinto Mosaico di Carmelo Pipitone. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, non mancate, ciao.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sai che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata. Papà l'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato.

Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Radio Start, la tua web radio. Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: That's it, that's it. Go get him, Lee.
1: Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: come, cioè, allora dica, a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui

E disse: che scema che so. E superai la paura. Yeah.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Come dico sempre in apertura, è il classico lunedì di questa radio che sta piano piano avvicinandosi a 10 anni di attività e che poi prosegue dopo Father and Sons alle 22:45 con il maestro Taglietti e la sua straordinaria Clocks and Clouds. Bene, questa sera ospiti della puntata di Father and Sons sono i Van der Graaf Generator. Quando si ripercorre la stagione d'oro del rock progressivo britannico dei primi anni 70, il quadro storiografico dominante tende a evocare paesaggi pastorali, suite barocche, virtuosismi chitarristici e scenografie fiabesche. Ma al margine di quella scena appariscente ed elegante esisteva un'entità del tutto atipica, oscura e disturbante, capace di trasformare il rock in un'esplorazione filosofica ed esistenziale senza rete di protezione. Questa entità rispondeva al nome di Van der Graaf Generator. Prendendo il nome da una macchina elettrostatica inventata dal fisico Robert Van der Graaf, capace di produrre altissime tensioni, la band fondata dal cantante e compositore Peter Hammill si è distinta fin dagli esordi per una radicale diversità stilistica. Nei Van der Graaf Generator non c'era posto per l'esibizionismo tecnico fine a se stesso o per le fughe nel fantastico. La loro era una musica della psiche, una rappresentazione drammatica delle angosce dell'uomo contemporaneo, della solitudine, della follia, del dubbio cosmico e del dualismo tra carne e spirito. Dal punto di vista strettamente timbrico e strutturale, la band ha poi ridefinito il concetto stesso di compagine rock progressive. Con un'assenza quasi totale della chitarra elettrica solista convenzionale, il suono dei Van der Graaf si basava sull'imponente architettura dell'organo Hammond di Huff Benton, spesso amplificato attraverso dei rig da basso per supplire in seguito all'assenza del bassista, e sul micidiale dinamismo del sassofonista David Jackson, capace di suonare due sax contemporaneamente, filtrandoli poi attraverso pedali d'effetto. Il tutto era sorretto dalle metriche poliritmiche del batterista Guy Evans e dominato dalla voce di Peter Hammill, uno strumento di spaventosa estensione capace di passare in un istante dal sussurro poetico al grido espressionista. Avremo modo di ascoltare 10 brani, sono 10 tappe analitiche, nelle quali ripercorriamo la parabola di questa formazione unica. Dalle prime incertezze a Manchester, dove sono nati, ai capolavori oscuri degli anni 70. Dal clamoroso culto nato in Italia per i loro fantastici concerti, all'influenza profonda esercitata su figure chiave del punk e del post-punk, fino al disfacimento e alle successive rinascite del terzo millennio. E quindi iniziamo questo viaggio cronologico con i Van der Graaf Generator con la traccia Darkness, traccia d'apertura del loro primo capolavoro del 1970 per la Charisma Records, e l'album era The Least We Can Do Is Wave to Each Other.

La genesi dei Van der Graaf Generator affonda le radici nel 1967, il mio anno di nascita, presso l'Università di Manchester. Lì scocca la scintilla tra due studenti scontenti dei propri corsi d'esame. Peter Hamill, brillantemente incline alla poesia e alla fantascienza, e Chris Judge Smith, batterista e fiatista. A loro si unisce subito il tastierista Nick Pern per dare vita a una formazione embrionale fondata sul desiderio di fondere la forma canzone con soluzioni armoniche non convenzionali. Si trasferirono ben presto a Londra, l'anno dopo, nel 68, e il gruppo vive una prima fase di profonda instabilità organica ed economica. L'incontro con il manager Tony Stretton Smith, futuro fondatore della leggendaria etichetta Charisma Records, rappresenta il primo punto di svolta. È proprio Stretton Smith ad affiancare ad Hamill il talentuoso organista di formazione classica e ingegnere del suono, Huff Banton, il bassista Keith Ellis e il batterista Guy Evans. Tuttavia, a causa di gravi traversie finanziarie e del furto della strumentazione della band, il primo nucleo dei Van der Graaf si scioglie nell'estate del 69. Per adempiere agli obblighi contrattuali che avevano preso con l'etichetta americana Mercury Records, Peter Hamill si appresta a incidere un album da solista negli studi Trident di Londra. Ma durante le sessioni, chiaramente Hamill invita i suoi compagni Banton ed Evans a collaborare. Il risultato è un lavoro così organico e compatto che la Mercury decide di pubblicarlo, ma non a nome solista di Hamill, ma come primo album ufficiale dei Van der Graaf Generator, The Aerosol Grey Machine. Nonostante una produzione acerba e condizionata dai pochi mezzi che avevano all'epoca, l'album mostra già tutti gli elementi caratterizzanti della poetica di Hamill: una melodia malinconica, liriche introspettive e un uso insolito delle dinamiche tastieristiche. E quindi ascoltiamo la traccia d'apertura, appunto, di Aerosol Grey Machine, ovvero sia Afterwards.

L'anno della svolta cruciale per il Van der Graaf Generator è il 1970. Infatti, in quell'anno firmano con la nuova etichetta indipendente Charisma Records del loro manager Tony Stratton Smith e quindi la band stabilizza la formazione che passerà alla storia come la sua line-up classica. Al trio composto da Peter Hamill, Huff Banton e Guy Evans si aggiungono infatti il bassista Nick Potter e soprattutto il polistrumentista David Jackson, soprannominato Jackson, il cui apporto ai sassofoni e ai flauti segnerà per sempre la timbrica del gruppo. Nel febbraio del 70, infatti, esce subito The Least We Can Do Is Wave to Each Other, un album che spazza via ogni residuo minimo di psiche degli anni 60 per calare l'ascoltatore in un universo sonoro drammatico, spigoloso e potente. Anche questo è registrato agli studi Trident di Londra, su un nastro 8 tracce, e il disco mostra un salto di qualità enorme sotto il profilo degli arrangiamenti e della registrazione. L'apporto di Huff Banton si rivela fondamentale. Lui, infatti, non si limita a suonare l'organo Hammond, ma immette nel suono del gruppo influenze liturgiche, sonorità di organo a canne e soluzioni timbriche d'avanguardia. Sul fronte lirico, Peter Hamill firma testi di incisività molto profonda, oscillanti tra apocalissi imminenti, riflessioni sulla morte e accorate invocazioni umanitarie. Dal mio punto di vista, il momento di massima poesia di quest'album è rappresentato da Refugees, una delle composizioni più commoventi di tutto quel periodo del rock britannico. Scritta da Hamill in omaggio ai suoi ex colleghi di università dispersi nel tempo, la canzone fluttua su una melodia solenne sostenuta da violoncello e flauto. E quindi andiamo ad ascoltare proprio la versione originale di Refugees, tratta dal loro album del 1970, The Least We Can Do Is Wave to Each Other.

Sull'onda del grande successo critico del loro album The Least We Can Do Is Wave to Each Other, nel dicembre del 1970, quindi dopo pochi mesi, i Van der Graaf Generator pubblicano il loro terzo album in studio, Edge to He, Who Am I the Only One. Il titolo è una formula criptico-scientifica che allude alla fusione nucleare dell'idrogeno in elio, metafora della trasformazione e del viaggio dell'individuo verso l'assoluto. Ma succede qualcosa di particolare che segnerà la band. Durante le sessioni di registrazioni si verifica infatti un evento destinato a cambiare la struttura esecutiva della band. Il bassista Nick Potter abbandona il gruppo a metà dei lavori e il gruppo, anziché cercare un sostituto, trovano una soluzione. Huff Benton si fa carico di coprire le linee di basso utilizzando la pedaliera del suo organo Hammond C3 amplificato e modificato, creando un suono di basso, tra virgolette, sintetico e organico allo stesso tempo, monolitico e saturato. E in alcuni brani di questo album fa la sua comparsa come chitarrista ospite Robert Fripp dei King Crimson, che era un grandissimo estimatore della band. Edge to He è un album intriso di esistenzialismo psicologico e fantascienza distopica. Tra le sue tracce troviamo attacchi sferzanti al potere come The Emperor in His War Room e spietate anatomie della solitudine. La traccia conclusiva è un loro classico, Pioneer Over Sea. È un'opera d'avanguardia assoluta di oltre 14 minuti. Il brano racconta la vicenda di un gruppo di astronauti che superano la velocità della luce, la luce indicata dalla lettera C nella fisica, ritrovandosi bloccati in una dimensione temporale alterata, sospesi nel vuoto cosmico e mentale. E la musica rispecchia questo smarrimento con sezioni di improvvisazione quasi jazzata, dissonanze di sax e improvvisi vuoti di suono. E quindi andiamo ad ascoltare proprio questo loro classico, questa straordinaria Pioneer Over Sea.

In questo periodo, all'inizio degli anni 70, i Van der Graaff Generator sono stati molto prolifici. Infatti non passa molto tempo, passa meno di un anno, perché nell'ottobre del 71 esce Pawn Hearts, l'opera che la storiografia musicale considera unanimemente come il punto di non ritorno della produzione dei Van der Graaff Generator e una delle colonne portanti dell'art rock di ogni tempo. L'album è composto da soli tre brani nella versione originale su vinile. Pawn Hearts porta l'articolazione formale e la tensione emotiva a livelli parossistici. L'intera seconda facciata è occupata da A Plague of the Lighthouse Keepers, che è una suite di 23 minuti, divisa in 9 sezioni. 23 minuti è diciamo, il limite massimo per il quale appunto all'epoca si potevano incidere i vinili, gli LP a 33 giri senza perdere di qualità. Infatti, se ricordate, esistevano delle cassette per registrare questi album che si chiamavano C46 proprio perché avevano 23 minuti sul lato e consentivano appunto di registrare un vinile sulle due facciate appunto della cassetta. La traccia narra la storia di un guardiano del faro isolato dal mondo, sopraffatto dalla solitudine, dalle allucinazioni e dai fantasmi dei naufraghi, fino al crollo psicologico e alla ricerca di una dubbia redenzione spirituale. Dal punto di vista tecnico, il brano è un caleidoscopio di sovraincisioni. Ci sono dei sintetizzatori Mellotron, registratori a nastro manipolati ed esplosioni di fiati. L'accoglienza dell'album rivela un paradosso storico memorabile. Mentre nel Regno Unito la stampa e il pubblico rimangono sconcertati di fronte

Esaurimento psicofisico portano la band al collasso. Nell'estate del 72, Peter Hammill decreta lo scioglimento dei Van der Graaf Generator e quindi andiamo a ascoltare un estratto, se no sforiamo appunto il maestro Taglietti, dopo inizierebbe oltre mezzanotte. Andiamo ad ascoltare appunto un estratto della monumentale suite A Plague of Lighthouse Keepers.

Come ho detto nel precedente intervento, dopo i tour a seguito diciamo dell'uscita di Pound Hearts, tour che si sviluppano tra 1972 e 1974, i Van der Graaf Generator, per volontà di Peter Emmill, cessano ufficialmente di esistere come entità dal vivo e discografica. Tuttavia, questo triennio di apparente silenzio non rappresenta affatto una pausa creativa, bensì una fase di germinazione sotterranea attraverso la carriera solista di Peter Emmill. Lontano dalle dinamiche dei concerti d'arena, Emmill sforna una serie di album di solisti di straordinaria densità: Chameleon in the Shadow of Night del 73, The Silent Con and the Empty Stage del 74 e In Camera del 1974. Ciò che rende questo periodo cruciale per la storia della band è il fatto che in quasi tutti questi dischi i membri di Van der Graaf, Huff Benton, Guy Evans e David Jackson continuano a suonare insieme ad Emmill, fornendo contributi fondamentali agli arrangiamenti degli album. In opere come The Silent Corner and The Empty Stage, il confine tra l'opera solista di Emmill e il suono di Van der Graaf Generator divenne praticamente invisibile. Le canzoni mettono a nudo una scrittura però ancora più feroce, scarnificata ed essenziale, dominata dall'esplorazione dell'identità del corpo umano come prigione e del senso di alienazione. Ci sono molti brani che poi erano stati inizialmente concepiti per il seguito di Pound Hearts, chiaramente, che non sono poi stati sviluppati, che sono stati sviluppati da Emmill in maniera autonoma. E andiamo ad ascoltare appunto da questa trilogia tra il 72 e il 74 degli album solisti di Peter Emmill il brano Wilhelmina.

0: Nei primi mesi del 1975, dopo 3 anni di percorsi soliste e maturate consapevolezze artistiche, i 4 membri dei Van der Graaf Generator decidono di riunirsi ufficialmente e la band si ritira negli studi Rockfield nelle campagne del Galles per registrare nuovo materiale. Il risultato di questa rinascita sarà un'incredibile doppietta discografica pubblicata a pochi mesi di distanza, God Bluff nell'ottobre del 75 e Still Life nell'aprile del 1976. I Van der Graaf Generator che si ripresentano al mondo sono profondamente mutati. Hanno eliminato le complesse sovraincisioni e gli orpelli produttivi del passato a favore di un suono grezzo, diretto, asciutto ed essenziale. E infatti, il risultato è una musica secca, muscolare, priva di riverberi ridondanti. Gli arrangiamenti si basano sulla resa dal vivo pura dei 4 musicisti rinchiusi nella stanza. God Bluff è un capolavoro di tensione trattenuta. Brani come The Undercover Man che andiamo ad ascoltare, Scorched e Arrow mostrano un'aggressività sonora e verbale che anticipa in modo sorprendente la furia e l'urgenza del punk rock che di lì a poco avrebbe travolto l'Inghilterra. Hemmill canta con un'intransigenza vocale affilata come un rasoio, mentre la sezione ritmica di Evans e il basso d'organo di Benton creano scanalature ritmiche ipnotiche. E quindi andiamo ad aprire questa fondamentale fase di rinascita con le reunion, con l'ascolto di The Undercover Man, traccia d'apertura dell'album God Bluff del 1975.
1: And hope that it all works out right.

La reunion dei membri originali, subito dopo l'uscita di questi due album a distanza di pochi mesi, però attraversa subito un nuovo e drammatico processo di mutazione tra il 76 e il 78. Infatti, dopo la pubblicazione di World Record nell'ottobre del 76, le tensioni interne e la stanchezza accumulata portano all'abbandono di due pilastri del gruppo, l'organista Huff Benton e il sassofonista David Jackson. Di fronte a quello che per chiunque altro sarebbe stato un colpo mortale, Peter Hamill e Guy Evans decidono di rilanciare la scommessa. Richiamano addirittura lo storico bassista Nick Potter e reclutano un virtuoso del violino elettrico, Graham Smith. Per segnalare la discontinuità con il passato, il gruppo accorcia il proprio nome semplicemente in Van der Graaff, Italian Generator. Nel settembre 77 esce The Quiet Zone, un disco sferzante, elettrico, nervoso e imbevuto di sonorità new wave. Il violino distorto di Graham Smith sostituisce le trame dell'organo Hammond, conferendo alla musica un carattere ancora più affilato e aggressivo. Mentre il movimento punk distruggeva le icone del prog rock anni 70, i Van der Graaff venivano risparmiati e persino venerati da figure come John Lydon, Johnny Rotten dei Sex Pistols, che dichiarerà pubblicamente la sua sconfinata ammirazione per il rigore e la violenza espressiva di Peter Hamill. Dopo l'uscita del feroce album dal vivo Vital del 78, segnato anche dall'apporto del violoncellista Charles Dickey, i Van der Graaff però si sciolgono per la seconda volta e quindi andiamo ad ascoltare da questo periodo, da un disco del 77, Cats High.

Come ho detto nel precedente intervento, alla fine del 1978, in pratica, i Van der Graaf si sciolgono per la seconda volta. Questa volta appunto avevano il nome Van der Graaf senza Generator. Che succede? Succede che per quasi 30 anni i Van der Graaf Generator sono rimasti una leggenda consegnata alla storia del rock. Sebbene i singoli membri hanno comunque continuato a collaborare occasionalmente e la carriera solista di Peter Hammill abbia prodotto decine di album di buon profilo, una reunion della band originale sembrava ovviamente un'eventualità del tutto remota. Ma la svolta si compie nel 2004, quando Peter Hammill, Huff Brunton, Guy Evans e David Jackson si ritrovano in gran segreto per suonare insieme in uno studio del Wiltshire. La sintonia umana e musicale si rivela così immediata e bruciante da spingere i quattro a incidere un nuovo album doppio in studio, intitolato significativamente Present, pubblicato nell'aprile 2005 e seguito da un trionfale concerto al Royal Festival Hall di Londra. Successivamente al tour del 2005, David Jackson però lascia definitivamente la formazione e anziché cercare un sostituto, Hammill, Benton ed Evans come in passato, decidono di proseguire la vita del gruppo come trio organico. Questa veste essenziale darà vita a una serie di album di sorprendente freschezza e rigore formale, tra cui Trisector del 2008 e A Grounding in Numbers del 2011. Dimostrando una longevità artistica quasi esente da qualsiasi calcolo nostalgico, i Van der Graaf Generator del terzo millennio continuano a proporre una musica complessa, spigolosa e senza compromessi. E quindi da Present del 2005 ascoltiamo Every Bloody Emperor.

Bene, siamo giunti quindi al termine di questa puntata dedicata ai Van der Graaff Generator. Come ho detto anche in apertura, come dico sempre, a seguire c'era il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Allora, tiriamo un po' le somme. Tirare le somme dell'ascito culturale dei Van der Graaff Generator significa riconoscere il ruolo di una formazione che ha saputo porsi al di sopra di ogni catalogazione di genere o di epoca. In un'era in cui il rock progressivo veniva spesso accusato di essere autoreferenziale, di essere disimpegnato, i Van der Graaff Generator hanno dimostrato che la complessità strutturale poteva essere messa al totale servizio della verità psicologica ed emotiva. E infatti la loro influenza, specialmente negli ultimi anni, si è estesa ben oltre i confini del prog. Negli anni Ottanta, diciamo, hanno avuto una buona influenza su tutte le band più importanti del post-punk. Mi viene a citare The Fall, i Magazine, oppure band come Bauhaus e Cure, ma anche diciamo, l'indie rock moderno, di band come Blur, Radiohead e altri innumerevoli artisti hanno spesso attinto alla loro estetica del dubbio e della tensione. Peter Hammill, Huff Banton, Guy Evans, David Jackson e Nick Potter, in epoche diverse, hanno costruito un monumento sonoro che continua a interrogare l'ascoltatore sulla sua natura umana, sulle sue fragilità e sulla costanza della ricerca spirituale. E quindi diciamo, chiudiamo questa puntata di Father and Sons dedicata a Van der Graaff Generator ascoltando uno dei brani diciamo, manifesto, uno dei più limpidi ed emblematici della loro intera produzione. Man Erg, dal loro album più famoso del 71, Pound Hearts, quello che ha avuto tanto successo qui in Italia. Questa è una composizione fondata sul celebre verso in cui Peter Hammill canta la dualità dell'anima e dice: come posso essere libero quando all'interno di me vivono sia un angelo che un killer? Bene, adesso è giunto il momento di salutarci, quindi ascoltiamo questo ultimo brano, Man Erg, e poi, come ho detto, il maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds. Father and Sons torna la settimana prossima, sempre lunedì, sempre alle 21. Buon proseguimento di ascolti.

0: Radio Start.
1: Ha! Funky dildo. Già da mo. A star meglio. Vedè così. SM Clip. Yo.

Siamo alla puntata numero 417 di Clocks and Clouds, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi affronteremo due tematiche importanti, contemporanee, e lo faremo attraverso due prime assolute di due radiodrammi scritti da Gabriel De Pace e Damiano Ferretti. I due lavori in prima assoluta che passeranno qui in radio, noi siamo molto orgogliosi e molto contenti di questo, affrontano appunto, come dicevo, due tematiche stringenti e particolarmente interessanti. Una, quella di Gabriel De Pace, è legata all'ambiente. E quindi poi spiegheremo qualcosa in più prima della messa in onda del radiodramma. Secondo, quello di Damiano Ferretti affronta il tema dell'isolamento e del progressivo distacco dalla realtà attraverso la figura del hikikomori, quindi questo, insomma, problema di natura mondiale, direi, legato proprio all'isolamento dei giovani, delle persone. Intanto parleremo dei due compositori che ci presentano questi lavori. Il primo, Gabriel De Pace, classe 1998, romano, è un allievo di Mauro Montalbetti, ma anche di Paolo Marzocchi, e ha avuto, diciamo, diverse occasioni già di presentare le proprie composizioni a Ravenna Festival e altri diciamo, importanti festival di musica contemporanea. E dunque andremo ad ascoltare questo bellissimo lavoro che poi prende la forma del radiodramma e noi, insomma, siamo molto contenti perché ne abbiamo prodotti diversi. Questo è un radiodramma che si chiama Farfugliando per voce recitante, mezzo soprano, violoncello ed elettronica. Quindi il progetto, così come dice l'autore, ambisce a unire il sentimento di protesta con una attitudine documentaristica e informativa tramite la forma del radiodramma che si vuole portare avanti, sulla causa ambientalista, informare il pubblico riguardo l'interessarsi e svilupparsi del periodo che viene chiamato antropocene, cioè quello abitato dagli uomini, dove abitato fortemente, nel senso anche in modo molto importante, lo sappiamo, denominazione che tende a descrivere l'epoca attuale. Dal punto di vista musicale, vi sarà un forte utilizzo dell'elettronica, così come ci dice l'autore, che tende a fondere uno stile più contemporaneo ispirato alla musica spettralista ed una musica più vicina alla tradizione pop elettronica, che ha come punto di riferimento principale il genere dubstep. Quello che vuole esprimere il compositore è la principale fonte di ispirazione di studio, è questo che viene chiamato rapporto di valutazione globale sulla biodiversità e sui servizi dell'ecosistema del 2019. E quindi ci saranno degli estratti, sezioni e parti tradotte in italiano e riadattate per generare una narrazione continua, affidata alle voci recitanti e ai cantanti. Ci saranno anche frammenti della poesia Spring Primavera di Edna St. Vincent Millay, la quale occuperà la maggior parte della sfera testuale affidata alla cantante. Bene, Farfugliando, radiodramma per voce recitante, mezzo soprano, violoncello e orchestra di Gabriel De Pace. Quindi buon ascolto.

La natura permea tutte le dimensioni della salute umana e contribuisce anche negli aspetti più immateriali della nostra qualità della vita. Ispirazione e apprendimento, esperienze fisiche e psicologiche le quali sono centrali nella qualità della vita e nell'integrità culturale. La diversità nella natura stessa permette agli esseri umani di avere maggiore possibilità di scelta in vista

questo momento l'azione umana potrebbe causare l'estinzione globale del più grande numero di specie viventi mai avvenuto.

cambiamenti indotti dagli umani stanno creando le condizioni per una rapida evoluzione biologica. Così rapida che i suoi effetti possono essere visti soltanto in una manciata d'anni. Ancora più velocemente, le conseguenze! Le conseguenze possono essere sia positive che negative per la biodiversità e gli ecosistemi, ma possono creare incertezza della sostenibilità della specie.

risorse naturali gestite dalle popolazioni native e dalle comunità locali vengono costantemente minacciate. Tali risorse tendono a decadere meno rapidamente nelle terre delle popolazioni native rispetto che in altri territori, sebbene si stiano comunque degradando, così come sta scomparendo la conoscenza generazionale trasmessa per preservarle.

situazione, la scarsità e la distribuzione diseguale dei benefici portati dalla natura possono incoraggiare instabilità e conflitti su più larga scala. I conflitti armati, oltre che il loro effetto destabilizzante sulla società, hanno un impatto negativo anche sull'ecosistema stesso.

In atto più di 2500 conflitti causati dalla lotta per i combustibili fossili, l'acqua, il cibo e il territorio su tutto quanto il pianeta. Almeno 1000 attivisti climatici e giornalisti.

cura e i suoi benefici risultano rilevanti anche nell'ottica dell'educazione, dell'uguaglianza di genere, della riduzione delle inuguaglianze sistemiche e la promozione della pace, della giustizia. Per loro stessa natura, i cambiamenti radicali possono essere suscettibili a forti opposizioni da coloro che sono interessati al mantenimento dello status quo.

È necessario supportare una visione per una migliore qualità della vita che non preveda il costante incremento del consumo materiale. A favore di una maggiore sostenibilità serve allontanarsi dall'attuale paradigma basato sulla sola crescita economica. Una buona qualità della vita è l'ottenimento di una vita umana realizzata e soddisfacente, nozione che varia fortemente fra le varie società e i gruppi interni alla società stessa.

oltre che la salute, buone relazioni sociali, nonché equità, sicurezza, identità culturale e libertà di scelta.

Avete ascoltato in prima assoluta qui su Radio Start, Clocks and Clouds, Farfugliano, radiodramma per voce recitante, mezzo soprano, violoncello ed elettronica di Gabriel De Pace. Bene, passiamo ora al secondo radiodramma, sempre in prima assoluta. Non è mai troppo freddo per il gelato. Questo è un lavoro di Damiano Ferretti. Dunque, Damiano Ferretti è un compositore, pianista, interprete, performer, anche egli allievo di Mauro Montalbetti, e si sta formando sulla composizione per film, teatro, radio. E insomma, questo ci fa piacere, come nel precedente caso, perché la produzione di radiodrammi è sempre. Intanto, noi abbiamo una grande storia in Europa di radiodrammi, sia l'Italia che la Germania ne hanno prodotti negli anni, nei decenni scorsi, davvero di altissimo livello, di grande qualità. È stato anche un ambito molto interessante e molto, diciamo, come dire. Seguito dal compositore Heiner Goebbels, che ha fatto veramente dei capolavori in questo senso, in questa forma di teatro d'ascolto, e quindi a noi fa molto piacere proporre anche questo in prima assoluta. Dunque, Damiano Ferretti, abbiamo detto, ha partecipato al Cantiere Internazionale d'Arte, ha avuto esecuzioni con l'Orchestra Filarmonica di Firenze e Biennale Cinema, Biennale di Venezia Cinema ha avuto dei lavori, quindi anche Damiano Ferretti lavora con l'elettronica e con la musica elettroacustica. Dunque, il radiodramma, appunto, come dicevo all'inizio, affronta il tema molto, insomma, molto stringente e molto attuale, molto contemporaneo del Hikikomori, scusate. Quindi al centro dell'opera si trova una relazione sospesa fra un individuo e una voce che lo accompagna, lo sollecita, lo interroga. Un dialogo che si sviluppa all'interno di uno spazio apparentemente chiuso e ripetitivo, nel quale il tempo sembra perdere la propria misura. La struttura del testo è costruita come una sorta di gioco, così come ci dice il compositore, comandi, movimenti, azioni quotidiane e formule ricorrenti scandiscono una routine che si ripete fino a diventare meccanica. Start, control, tab, shift, game over. Il linguaggio dell'interfaccia digitale diventa progressivamente il linguaggio stesso dell'esistenza. Ecco, questo è il cuore del radiodramma di Damiano Ferretti, che andiamo ora ad ascoltare. Non è mai troppo freddo per il gelato, testo di Maria Costanza Balbinot. Buon ascolto.

apri gli occhi. Iniziamo. Alza, togliti la pigiama. Vai avanti. Scendi dall'occhio.

Colpisci, schiva, compi.

0: Apri gli occhi.
1: Apri.
0: Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare?
1: Alzati.
0: Perché dovrei?
1: Alzati. Alzati, coglione, alzati!
0: E poi? Se anche mi alzassi.
1: Stessa storia, stesso gioco di merda, stessa trama.
0: Ma qual è il punto?
1: La missione?
0: Perché sto giocando? Perché devo alzarmi?
1: Togliermi il pigiama, uscire, correre, prendere l'autobus, andare a scuola.
0: Stessa trama.
1: Perché?
0: Ma qual è il punto?
1: No,
0: la missione.
1: No. Credo che oggi me ne resterò qui.
0: Perché sto giocando?
1: Tanto cosa cambia?
0: Moriremo
1: perché
0: tutti comunque,
1: devo alzarmi?
0: No? Il mondo brucia
1: togliermi
0: comunque.
1: Il pigiama.
0: Uscire,
1: ho detto
0: correre,
1: alzati.
0: Prendere l'autobus,
1: devi alzarti.
0: A scuola. Perché?
1: Perché, dimmi.
0: Perché devo?
1: Devi, devi uscire, devi correre, devi prendere l'autobus, e andare a scuola.
0: Tanto cosa
1: devi,
0: cambia?
1: Devi esistere.
0: Moriremo tutti comunque, no?
1: Ti prego.
0: Il mondo brucia comunque.
1: Mi preghi? Ho detto alzati, devi alzarti.
0: Perché, dimmi, perché devo?
1: Devi. Devi uscire, devi correre, devi prendere l'autobus e andare a scuola, devi esistere!
0: Ti prego. Mi preghi? Per me. Per noi.
2: Il programma è stato presentato da Green Straw. Vuoi salvare il pianeta anche tu? Sei stanco di vedere posti con tartarughe intrappolate nella plastica mentre bevi il tuo caffè di importazione al mattino? Allora consuma un po' di benzina e vieni a trovarci al mega centro commerciale. Solo qui puoi trovare Green Straw, le uniche cannucce fatte di carta riciclata. Resistono ben 10 secondi al contatto con i liquidi. Wow!
3: Salva anche tu il pianeta con Green Straw!
2: Essere green è cool!
4: Leggere attentamente le istruzioni d'uso non adatto ai bambini di età inferiore ai 5 anni può causare soffocamento o occlusione degli espiratori.
5: Contattare un medico in caso di gestione.
4: Una volta aperto, non consumare entro 2 settimane.
5: Green Straw non assume nessuna responsabilità per le proprie salute.
0: Dai, alzati, ti prego.
6: Oltre la trama.
0: No.
7: Oltre la trama. Voi siete lingua tedesca o italiana come prima lingua?
6: Prima lingua tedesca, sì.
7: Sì, però tu parli bene, tu
0: dai. Alzati. Dai, puoi alzarti. Per favore. Puzzi. Sei così da giorni, settimane, mesi, anni.
6: Sì, in particolare anche quello che vorrei.
0: Dai, oggi può essere il giorno buono per riprovarci. È troppo tardi. Possiamo farlo insieme. Non la scuola, ma qualcos'altro. Possiamo fare una passeggiata. Ti piaceva quella gelateria in fondo alla strada? Magari... No. Anche solo uscire da questo buco. No. Apri gli occhi. Accendi la luce. Vedere. Lavarti. Toglierti questo cazzo di pigiama.
8: Questo pigiama è la mia divisa.
0: Ti prego. Perché dovrei? Perché sì, cazzo! Perché... Non lo so perché. Io sto bene qui. Lo so che stiamo bene qui.
6: Mettiamo su. Così è un po' un gusto diverso, non si sente la cipolla.
7: Zucca gialla
6: e qualche carota. Mi hai messo carota, sì, perfetto. E dopo si frulla e diventano due zuppe cremose, no?
7: E l'altra rape rosse?
6: Questa è rape rosse.
0: Oggi c'è oggi il sole. C'è il sole. E allora? E allora?
9: Fa comunque freddo.
0: Fa comunque freddo. Lo so. Lo so. Qui fa sempre freddo. Qui fa sempre freddo.
9: Di oggi lo sai. Certo che lo sai. Ma io resterò
0: certo
9: sempre
0: che lo so.
9: Con te. Ma io resterò sempre
0: lo so.
9: Con te.
0: Lo so.
9: Sono stanco.
0: Dormi.
9: Dormo sempre.
0: Sono stanco.
9: Lo so.
0: Dormi.
9: Lo so.
0: Lo so.
9: Dormo sempre.
0: Dormo così tanto che sono
9: lo so.
0: Ma resto comunque stanco.
9: Sei stanco di
0: dormo
9: cosa?
0: Dormo così tanto che sono insonne.
9: Sei stanco di cosa?
0: Sei stanco di cosa?
9: Di svegliarmi.
0: Di prendere coscienza.
9: Di svegliarmi.
0: Coscienza.
9: Di prendere coscienza.
0: Di prendere coscienza.
9: Non ho più niente da dire.
0: Dove sei?
9: Dove sei?
0: Dove sei?
9: Non darmela vinta.
0: Non darmela vinta.

Questa macinatura permette di conservare integro l'amido della farina a favore di

era mai visto un inverno così hot negli ultimi 50 anni. Mi sembra quasi di essere tornata in quel resort del Burundi. Mancano solo i bambini denutriti. Scusate, non so le cose su cui scherzare. Anzi, meno male che nel nostro paese occidentale ed evoluto i fast food ci rendono tutti belli, paffuti, in salute. Per questo dobbiamo ringraziare solo una persona, il nostro amato super presidente! E le emissioni di CO2 che generano questo bel clima? Sempre merito suo e delle sue industrie che donano lavoro e calore a tutti! Finalmente potremo passare tutto l'anno a prendere il sole! Mi raccomando però, niente crema solare! Potete approfondire la questione nell'ultimo reel della nostra esperta dermatologa, Concettina Cuori 74, che spiega approfonditamente in 30 secondi come siano le creme solari a combattere il cancro, non il sole! Grazie Concettina e grazie al nostro amato super presidente! Da noi è tutto!

0: Quanto è passato? Quanto è passato dall'ultima volta? Settimane? Mesi? Anni? E chi lo sa? Com'è là fuori?
1: Come sempre.
0: C'è ancora il sole? Sì, parecchio. Fa freddo.
1: Qui fa sempre freddo.
0: Dici che è troppo freddo per il gelato?
1: Non è mai troppo freddo per il gelato.
0: È ancora aperta la gelateria? Quella in fondo alla strada? Sì. Credo di sì. Tu ti ricordi di cosa sa il gelato?
1: No.
0: Nemmeno io.

0: Apri gli occhi. Iniziamo.
1: Start.
0: Apri gli occhi.
1: Control.
0: Iniziamo.
1: W.
2: Alza.
0: Alziamoci. Togliamo la divisa. Avanti. Prendiamo lo zaino. Andiamo avanti. E che cazzo? Apri gli occhi. Iniziamo. Alziamoci. Togliamo la divisa. Avanti. Prendiamo lo zaino. Andiamo avanti. Perché non funziona? Dai! Dai! Giriamo a destra. Apriamo la porta. Forza! Dai, apriamo la porta. Dai, ci siamo quasi. Coraggio. Un altro passo. L'ultimo sforzo.

0: non siamo riusciti.
1: Super Presidente, non la sentiamo bene!
0: In più centri abitati. Attacco.
1: Scusi, potrebbe ripetere.
0: Alla democrazia, il nostro popolo superiore. Il nemico, risponderemo con la forza. Hanno voluto la guerra.
1: Abbiamo bisogno della sua guida! Cosa dobbiamo fare?
0: C'è bisogno. Collaborazione di tutti. Sono tempo a uno. Restate a casa è sicuro. Casa. È sicuro. Casa. È sicuro, sicuro. È sicuro. Casa. Casa. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro. È sicuro.

Avete ascoltato il radiodramma di Damiano Ferretti, Non è mai troppo freddo per il gelato. Anche questo radiodramma, il secondo che abbiamo messo in programma, era in prima assoluta su una radio, quindi una prima pubblicazione. Abbiamo quindi presentato questa sera due lavori nuovi, assolutamente significativi per le tematiche. Una, l'ambiente è una tematica molto contemporanea, purtroppo, e l'altro anche l'isolamento dal mondo attraverso questa vita, seconda vita parallela legata alle tecnologie social e a un rifiuto dell'esistenza reale. Bene, adesso ascolteremo, e quindi cambiamo passo, una composizione di Thomas Hades, nel senso che ascolteremo due brani strumentali per chiudere la puntata. Traced Hovered è il pezzo che dura all'incirca 11-12 minuti di Thomas Hades. Questo è un pezzo per pianoforte solo, molto elegante. La scrittura, Thomas Hades è uno dei, compositori internazionali più eseguiti e anche più riconosciuti. È una scrittura che non concede molto dal punto di vista, diciamo, della moda, del timbro, dell'effettistica a tutti i costi, ma è una scrittura molto elegante, con costruzioni ben riuscite dal punto di vista formale e anche dal punto di vista proprio del rapporto con la storia, diciamo così. Thomas Hades è un compositore che ha avuto classe 1971, inglese. Ha avuto, diciamo, un successo immediato anche da giovane per la scrittura di opere molto importanti. Bene, noi ascolteremo questa composizione per solo pianoforte. L'interprete è lo stesso Thomas Hades. Devo dire straordinario pianista, perché generalmente non si lega il fatto che uno può essere un compositore molto bravo. In questo caso è un compositore molto bravo, straordinariamente musicale anche dal punto di vista interpretativo, come pianista. Tra l'altro la registrazione che presenteremo, che è una registrazione che arriva dalla Warner Classics, è molto bella, devo dire, qualitativamente davvero molto bella. Quindi buon ascolto, con questo pezzo che si chiama Traced Over It, pianoforte solo. Thomas Hades, buon ascolto.

Abbiamo ascoltato di Thomas Adès questo straordinario pezzo che si chiama Traced Overhead, una scrittura molto elegante, molto aderente a un'idea. Allora, non si dice, ma qual è l'idea del, si può dire qual è l'idea del compositore? Si capisce dal pezzo, soprattutto da come è riportato questo virtuosismo, questo aspetto coloristico, no? Del pianoforte. Come

come dire, eseguito, ascoltato. Bene, rimaniamo comunque in Inghilterra perché passeremo ad ascoltare un pezzo orchestrale importante di Maxwell Davis. Il pezzo si intitola A Mirror of Awakening Light, un pezzo del 1977. In quegli anni l'avanguardia era veramente in Europa, era veramente, c'era una sorta di ortodossia, come sappiamo, e quindi veniva concesso poco dal punto di vista del rapporto con la storia, ma si puntava assolutamente a una. Ovviamente non era per tutti questo, nel senso che ci sono altri compositori, come nel caso di Maxwell Davis, che facevano altre scelte. L'Inghilterra si dice sempre che possa vivere in qualche modo un isolamento dalla contemporaneità. In realtà a noi interessa quel tipo di scrittura, quel tipo anche di isolamento, nel senso che nelle varie strade della musica contemporanea, concedersi invece un rapporto con la storia. Ecco, questo pezzo orchestrale ha dei legami, per esempio, con alcune sfumature post-romantiche, ma anche berghiane, degli aspetti contrastanti, coloristici molto forti. Insomma, è un bel pezzo che dura all'incirca 21 minuti, ma ve lo farò ascoltare in questa bellissima registrazione della London Sinfonietta diretta da Sian Edwards. Buon ascolto con Maxwell Davis. A Mirror of Awakening Light, 1977. A voi.

Avete ascoltato di Maxwell Davis, A Mirror of Awakening Light del 1977, lavoro orchestrale eseguito qui dalla London Sinfonietta diretta da Sean Edwards. Bellissima scrittura, ripeto, erano gli anni duri e puri dell'avanguardia che anche ha prodotto i suoi capolavori, indubbiamente, ma come diciamo sempre, la musica contemporanea deve avere tante strade. Dunque, chiudiamo qui la nostra 417esima puntata. Abbiamo ascoltato in prima assoluta due lavori, due radiodrammi. E siamo particolarmente contenti di questo perché è importante. Il radiodramma fa parte davvero della radio, è una delle ruote della radio. Gabriel De Pace, che ci ha fatto ascoltare Farfugliando in prima assoluta, Damiano Ferretti, che invece ha presentato Non è mai troppo freddo per il gelato. Poi abbiamo ascoltato Thomas Adès con Traced Overhead, un bellissimo pezzo pianistico, e poi infine quello che avete appena ascoltato, Maxwell Davis, A Mirror of White Night Light, un pezzo del 77 davvero molto bello, molto bello. Bene, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi, vi augurano la buonanotte e a risentirci sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start e poi per continuare con la replica della stessa puntata il mercoledì alle 12:30 e poi il podcast che potete trovare sul sito e scaricabile ovviamente all'infinito. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto. Ciao.

pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora.

Pitokkouluja on se.

funky da favela. Eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera.